0: Na. Hamu. Ami. Da. Na. Hamu. Ami. Da.
1: Ami. Da. Ami. Da.
2: Ami.
1: Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da. Ami. Da